0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: c'è
0: un
2: No,
0: I'm coming back.

0: Marché international. Un biaco, un buono, Gemini. Ehi,
1: Nice,
0: I'm coming back.

0: ma sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcellare.
0: Comune, ho un cerchio guardando. No, non senti.
2: Non
0: senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non sen